Kile ka papa la pina monate a shekina se di sojola ki maru chen different ke le biso la pina ha jole tsena ke tsama le kelo nothing better le shumele mso mihlano mso tsopile ho ra ra ru mametsile ratwang ki wena linano ke la ditheo di kala neng meso ke letsatsi la moqhubelo ena kgwedi motho motle hlolo matsatsi a le shumele mso robedi ke letsatsi le ho lo la Nelson kholi hlahla Mandela

gang pin dami. Abe na maselebri. Ati sabat ko pa mapi. Batang di mal, main king ama. Gang pin dami. Abe na maselebri. Ati sabat ko pa mapi. Batang di mal, main king.

0: he lived, through the leadership he showed, and through the words he spoke, it always seems impossible until it's done. Let us do it together.
1: Tlaleho ena e hlophisitswe ke Sherwin Price Peace wa SABC News ale New York na ke sagametsi moilwa.
2: Ke na go mamedia re le kole hore na be di temperature di me jwa ntsatsi la ka jeno. Gala he ka ole ba province nya Gauteng Pretoria di tatlwa 60 di fihlo 24 Johannesburg 5 ya 24 Ferria na geng 3 ho ya 22 province nya Mpumalanga teng Mbombela di tatlwa 80 di fihlo 27 Emelo 3 ho ya 23 Emalahleni 11 ho ya 23 Standerton -1 ho ya 24 Skukuza di tatlwa 5 di fihlo 32 province nya Limpopo Polokwane di tatlwa 5 di 28 Phalaborwa di tlo 9 di 31 Tsaneni di tlo 8 di 30 Musina 7 ya 30 Lephalale di tlo 5 di 28 Mokopane di tlo 4 di 28 province ya North West Klerksdorp di tatlwa 2 di 24 Potchefstroom di tlo 1 di 23 Mahikeng 4 ya 25 Rustenburg 5 ya 26 Freiberg ke ditatlwa 2 di 25 province ya Free State Bloemfontein ditatlwa 1 di 21 Welkom ditatlwa 2 di 22 Bethlehem ditatlwa 1 di 19 re kene province ya Northern Cape Upington ditatlwa 6 di 27 Kimberley ditatlwa 4 di 25 DR ditatlwa 11 di 20 Springbok ditatlwa 15 di 26 Sutherland ditatlwa 0 di 19 Province nya Western Cape, Cape Town, ritlo 12 di 18, Friedendal, ritlo 6 di 25, George, ritlo 11 di 19, Worcester, ritlo 5 di 20, Oudtshoorn, ritlo 7 di 22, Province nya Eastern Cape, Qeberha, ritlo 7 di 19, Makhanda, 10 di 21, Nquba, 5 di 24, Robert Sobukwe Town, ritlo 3 di 23, Kokombo City, di tlo 11 di 21 re kene ka ro province ya KwaZulu Natal Durban di tlo 15 di 24 Richards Bay 13 di 26 Pietermaritzburg 7 di 26 Ladysmith di tlo 4 di 25 di emi jolo hema me di temperature tsa tsila ka jeno jolo ka gari fiu jolo ke bane ba bulipi ba Africa borwa o ka leba website nya bona ke www.weathersa.co.za ka pa o ka leba ho di kgokahanyo tsa setšhaba ho X South Africa SA Weather Service Facebook ke South African Weather Service. Ere hema medi re kene ho di hloho tsa ditaba tsa dipapadi.

0: Leuile Gael.
1: Alos Bosch, alos Bosch. Le tebe le machacha ke bitsolaka. No nyana tsena di lakaka di jonjete, no nyana tsena di lakaka es Bosch. No nyana tsena di lakaka, thank you Bosch.
2: Yela fiela fiela ngwanyana fiela ngwanyana o se je le matlakale a mamane bongi ke mantlantla mona es machabeng thabong
3: dumela anti wa mathuke Sbosh ke ikupela fela sibule lisana o bua le rata mara a mosolotsa le mona fusion skone thank you
4: dimela se Sbosh ke ntomzona se ba ka mama fbedi ka re ba site

0: Ere ke o lebohe rakgadi wa Mathuke mo mamedi dumela. Letona la naha la ditšhelete Enoch Godongwana le re lefapha la naha la ditšhelete le na le tokelo ya go kgina nakwana tshietso ya matlole a bommasepala ntle le gore palamente e tšhaile monwana. Lefapha la naha la ditšhelete le kginne nakwana dibilione tse 10.5 tse neng di lokela go abelwa bommasepala ba 69 go kenyeletsa le wa Johannesburg bakeng sa kgwedi ya Phupu monongwaga. Sepheo ka mohato ona ke gore bommasepala ba ithute go sebedisa ditšhelete ka nepo. Godongwana o buile sena a le palamenteng maopane.
1: Understand them to be saying is that Parliament must approve first before we proceed. Our view is that we're entitled to go up to 120 days for as long as Parliament has not said to us no stop. That's why we write to Parliament and inform Parliament of our intentions for Parliament to convene as we have done, and Parliament then may make a decision to say, No, don't proceed, or they may then proceed on the following terms and conditions. So that sequencing is something where we will be submitting to the legal team in Parliament.
0: Lefapha la magotla metse le ditaba tsa marena Free State Gokta le re masepala wa lehae wa Mantsopa o tlo rarolla mathata a letlole la dipenshene ka morao fumana karolo ya lona ya ditšhelete go tswa go lefapha la naha la ditšhelete. Sena se tla nakong ena eo masepala o kolotang tšhelete e fetang diranta tse dimilione tse 4 tsa dipenshene tse sa lefuwang go kenyeletswa le tswala e fetang diranta tse 84 bakeng sa o lefa basebetsi ka morao go nako. Letona la lefapha profenseng Saki Mokoena le re lefapha la gabo le tla boela le buisane le mohlanka wa tsa ditšhelete mmasepaleng ka moralo wa tshebetso mabapi le boikarabelo ba mmasepala bothateng bona. Mokoena o boetse a bolela gore bommasepala ba kopanong le mafube bao pele ba neng ba tobane le mathata a tshwanang le ana ba entse ditlhophiso tse ikgethang tsa ditefelelo le letlole la dipenšene.
2: Masepala wa Mantsopa ke ntlha e tlhagelang, mme ke ntlha e le gore re bokoka re tla shebana le botsamaisi ba mmasepala le majori gore re fitlhile ba maemong ana, and obaneng ga botsamaisi le bo bona phepetso e ba teng. Bo saile tsa ditlhophiso pakeng tsa bona le di-pension fund gore no ba avoide mathata gore basebetsi ba ameha. E tla tlala ntlha ena ka tsa ditsamaiso tsa ditšhelete, e tla tlameha e shebe gore no ga ne ba dula fatshe ba tsa planning le ba bona gore no go na le mo ba tlo kopana le mathata teng ke difitlhiso tse ba dintseng.
0: Mohlanka wa phethahatso wa Brand SA Neville Matji o re Afrika Borwa e keke ya tlhaloswa e le naga e e tletseng letlhoyo la melata ka lebaka la go kenya tshebetso melao ya bofalle. Le ga o le jalo tlhaloso pakeng tsa go kenya melao ya bofalle tshebetsong le letlhoyo la melata e bakile dikarogano setšhabeng le go tlhotlheletsa dingangisano tsa dipolotiki. Matji o boetse a tlhalosa gore pe bofaletso ya go eta pakeng tsa Afrika Borwa le Namibia e ile go tsietsa tshebedisa sano tlhakoreng la moruo le kgwebisano pakeng tsa dinaga ka bobedi. O buile sena ka thoko kopano ya foramo ya dikgwebo tsa Afrika Borwa le Namibia Midrand Johannesburg maobane. Tse dingwe tsa dibini tse ilo ba le kabelo konsereteng ya letsatsi la Nelson Mandela di re ke tlotla go ba karolo ya mokete ona. Mokete ona o ile o tshwarelwa Trafalgar Square London, mme o ile o kenyeletsa dibini tsa Afrika Borwa le tsa matšhabeng. Letona la naga la ditšhelete Enoch Godongwana le re lefapha la naga la ditšhelete le na le tokelo ya go kgina nakwana tshietso ya matlole a bommasepala ntle le gore palamente e tšhaile monwana. E na ke ntlha ebileng ka setlhong ditabeng tsena tsa hora ya borobedi. Ditaba tsa hora ya borobedi di felela mona tse latelang tsena ke tsa hora ya borobong. State your mind.
3: Ke lebile haholo di engwani mo 80 mogotsi wa kahle ke a le amohela metsela ka ohle mo le mametseng nana lena la rona le le hona a ding nana o lena hle o litlisa ka mthuthu ke SABC education bohlaising a back in le nkamane ya buang le wena hle ke tshehlana ya gahleng ke bua ka yena ngwana ya sajing le batho mogatla wa bagatla ya igantsang ka uigatla ka mogatlo wa bagatla e bile ke a le dumedisa hle le phetse jwa nna ke phetse ha monate fela nana nong la rona la ka jeno hle mogotsi wa ka re tlo bua ka ho keteka metsotso e mashume a tsheletseng le metso e supileng ya Tata Mandela re tlo bua le moeti wa rona e leng Paballo Musia e bile hle yena o sentse le teng ka mona ka phapusing ya gaso o motletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletletlet mang a go boela mamedi mona go romantle tlo ka mona tlo boela mamedi gore ke mang
4: ke mang bi tsola ha o
3: mamantle e ba bulel
4: bi tsola ha o mang
5: ke
3: bohlali a tsamaile mohle mogotsi wa ka o tsamaile bohlali mosia e re pele re ka ya kae ka pakae ke tsamae ke lo rekisa hle hang fela ka moramo o ke tlengela pina e monati ya yes god ya na le tshisa ke oskambo kg smalls ha mo holiday san tsoga fela jalo hle mogotsi wa ka sa tlwa siale moyeng ke a gutsi
6: attention attention I've got something to mention. Hush Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla gore o une haholo ho tse o ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa. Swipe mme o boloke ha o reka 10 kg ya nyala ya Super Sun kapa ya Iwisa Super Maize Meal ka $89.99 e le nngwe le 10 kg ya Tastic Long Grain Parboiled Rice ka $139.99 fela. Di fumana ho fihlela ka 22 tsa July 2026. Hush Shoprite fela. Di theko tse tlase tse o ka di tshepang. Kamehla.
7: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Uptown, some are listening to Temba Cornelo. Monate bari amagama oh monate mokalo ke tsera twa ngatsa le sedi FM mo temo tlhle sare qetile ka dipina tsa le shumetsa bobedi sare tlwa ba emonga ama shume ama bedi ya ho ma emala shume ele motso le monga kankani ho ra ele shume ele motso le monga re tla kana hantle top 10 ya le sedi FM horna ke fing ere tsi maemong a pili Beking yena, sikia fitwa, mamela karolo e la telang. Hantu di maso ho rake le shime le mutsu o le munga, tsebe le tsukia le sedi FM o SABC. Ditaba, tsara le shime le mutsu o le munga, di balola kisibuhudi diengwane muyeti.

0: Lerato Laka. A good flavor, Mahu, Limakazi, a Motuaka. Hi, Sabta. What am I listening to? Temba Conelo. Amagama. Kitso he, kitsera tuanga tali se di FM. Ele mitsutsu erubedi kamra ora le shume le mutsuli mung.
1: Upa fere di kitsa se tabulani sena.
0: Top 10 ya le se di FM. Rekena hantle, huyona, hamunna tijuang li ting.
2: Nomoro ya le shume. Kutsera tuanga.
0: Arabic SMD.
3: SMD. I am at the park.
0: Letato Hazi. Baratandaza. Ay. Carlo Nina Borraro, Ribula Moseva Zika Tapelo. Batandaza. Arapela. Ay.

O sale tengo mfololo kale monate la rekao fela ho ranya boraro dikele di litsiri ka dipapadi amzwa ke o tenge peke nye na kachela ka meretito ba me dihle ka le boha etswa se wa hlorela shime le metsi medi tsebeletse ka le sa di FM SABC ditaba di balola ke sibuhudi di engwani mu 80

0: 0758-5066. O lakaletse ba kitika mahlohonolo. Lesedi FM, ke molelo.
1: Lesedi FM, ba ke molelo. Mashuma mabira metse supileng hantle pele wa tla hora ya pele. Mama di wa hola ka jeno ntate mphapang a o bana ka kapena ke mmuli wa lefapha lena le matla le mathanga la letona ntate eketso makume ba re ke di stia he ai o matla monenwa jalo wa hola ke a bona he le ena ka jeno bana ke le twini la ntate Mandela a o ngwana mme ntate mphapang ka tlo lo mahlonolo ke a tseba bo mme mme mono la pe o tshwere hantle bana Katswalo mahlono lo ngwana mme happy hola o bonetse ding tsenga tanda temo di mara bolukela wena dulolo mahlahla jwalo monna o sebeletsa chaba sa Freestyle ha re utlo he mo mamediki mang ya holanga le sedi tumela
2: ba voli voli
1: eh shapu lo ngwana eso
2: amunade de gari for the store
1: amunade gaga ba kimang ya holanga jeno
2: Kajado sporo kaiwani ma foni foni unka khaitsedi ya ga ke putsela tso mo khaki kanya le dikamano o kwa pade tso tsa tsile monna hai ma ba ne ne lang tsa ba sapa sapa o ngi tsa tsine na ding toli tse di be right hantle o bona ma foni foni ka tso tso sporo kaiwani le ena ntse ma foni foni yena ntse le out ya strata ke kwa ba ke go ntse tsa we
1: shapo sporo kaiwani tsebe le tsokile sedi mama di dumela
3: bona bona
1: e shapo jo ambraza
3: ke tlo a tla ga toa
1: mme nati ntate
3: o bua le ditholo le anya matatiele
1: ke mang ya hola ngwana mme
3: kala bona o no hola a butwa ka mogolo thabo le anya mane thaba ke tsa le tlhake ka je go hola mme wa hai ma thabo le anya hona ba le thaba ke tsa le tlhake ke re bona ba hole ha mona ke ka barata
1: ngwana mme ke a le bo
3: ba go tlwa ke ditholo le anya matatiele
1: e sha pa ke tsana ngwana mme matatiele mo
3: ke
1: le buwa ntate. Hey tata, le sedi FM dumelang.
4: Mo tlo tsho go tlhoka.
1: Ha mana di o pitsantle.
4: Ha ke pitsantle ka mo ha o ngwanaka.
1: Ha mana di ke mangwe letsa le kae?
4: Ke go nna di taba ka maokeng.
1: Go nna ba di taba ke manya go lang.
4: Eh ho la mo ga di wa a butile a usi. Ke mwana o fela bana nenhle. Ke matshiliso me le so tsi. Ho mane ha ne juka msebetsi bololo. Ke re ga khapu ya mahlolo lo yena a ke dikga mna tabe le tshe tsinga ka tswa hle le mangwane ke mangwane ai thaka ntate madiba ku ba em bolisto
1: ke le boang khono a hola mna ate tsa tsile mna ate le wena kere
4: thank you papa
1: bye bye tsebe le tsogele se di dumela
5: hi loi
1: dumela me
5: o ya thila loi
1: ke phela mna ate o petse ba ngwana
5: ah ke phela ha mna ate hle loi
1: a itse de
5: o gore nge go buitse batho bana ba ba be di bana ke mane kestele tlhulong la ngwana ngwanetsu yena ke mathepo tya ditalpoto ke rela go la ngwanana nkhona mahadi go gola ndima o tsena le fase le ke le tle mo tsedi tenga tanga tya ke mane tsana reju go la fet mo tsheni ke rela go la khiba ndi mo lona o tsena le fase a o ke le tse di ntseng tanga tya ba kopela ke mama hadi moloi wa rei ma plastic khalamba zo ba khulunya twa khulukwe
1: ke ya le bo metsa tsile mana a tsebele tsokile sedi mo mama di dumela
6: hi dele o sha bo zanzela dele
1: ha mana tjona ga itse ya motho
6: ba le sa mogele ka tsiki magalla ne o kopela bo ka mo mogele le botle ba birthday yang kere hey ke go diwe ka ka pena na ke ya di crispy le di cheese
1: Ore ke khoedi ya dikakapa ga nnete letsatsing la kakapa.
6: Anke ke se tsana magatsheli ka pa ke ntse ke rinna.
1: Ah, o etswe ga nnete wena pa li pa.
6: Bona go tsere ka

0: Dumela naledi, ke lana kwetelele ke sa o bone.
1: Dumela lerato, a ko mpontse hlompho, se ke le queen naledi jwale.
0: Ah, ebo, ho tloa neng o le queen?
1: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
0: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
1: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana ka o tobetse royalfinance.co.za.
0: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
2: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
3: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshwaetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Lo hobo nambo le ai batata khaitsedi yaka ba nke wa sie ba le fela ba bona ha u tshakoriana ding ai thata konke ke puseletso magojane ka kutile soto a morana ma happy jo wa ntanto hadi khe
5: Haile Koriana, volisto haile, haile Koriana. Che si tagani, che si tagani, che si tagani, volisto Koriana, haile.

0: ngwana ke tsatsi la kobiana go sa go sa go sa ga mo go go tlong ga mona e di ele di mmila ga botsabelo tango
1: le le belisto moloma ka kobo molamo pane kana le tsebe ai man wa tlona ile ntse ke tsang o ka go mpona wa mpona ntse ke tsang ga e ntse la ai ai ai ai ya belisto no khona ali na ga mona ka ma se ru tanta belisto
2: se ho se lile re ka ofela o kopela ka mmino wa koreana re kitike botshaba ba basotho ho le sedi fm ke molelwa.

0: o qela gore beke ngena keng se o thabisitseng keng se etsa etseng ka sia hawa e na go ngena mo mamedi mo dintontse di ya kwana le kwana o yentseng e bohlokwa ka pa wetsang o dumelang gore mvololo wa tsiba le ngwana ya ntseng a tla hola ya shebileng ho nna la ke sna ho no ho ka lo fela ke na ke mo fa tshepo ya hore le yena ka gona bophelongwa ke ntho ya bohlokwa mo mamedi ke tlo bua le wena mona ho le sedi FM.
1: Hello, Veli, hello, Veli, yo, Veli Mloy, yo, DJ Eat Meal, uri di rile batho na, ke dula lo di ron start, me, bona Veli, lo bitu o, ki magisano.

0: Nelson Mandela.
1: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Khema le lesedi FM. Ke molelwa.
2: Mamela le sedi FM akile ka o tshepisa pejana hore ke tlo tlameha hore ke buisane jalo le mokwetlisi wa rona, mokwetlisi wa di Crinums papading ena ya netball, ebile e le mokwetlisi eo re ka reng ha re batla fela ga Mampudi, ke Mampudi, ke bua jalo ka coach Martha Sam ya e re etseditseng mosebetsi o kgabane jalo ka ma Freestata papading tsa league ya selemong sena sa 2026 mo re ileng ra bona jwalo divisioneng ya pele di Crinums ba tsona bompudi bakeng sa selemo sena sa 2026. Coach dumela ro amohele ho lesedi FM.
3: Dumela nne ke lebohile ho lefela ke lebohela le ha le nga mohetsu lesedi FM.
2: Mokwetlisi wa ka hona le ditaba tse sa boleng ka nnete kore jwalo ka tsona tsena tsa hore 2026 tlabe e lo fela re ntse re re ke lona bompudi ba netball league 2026 ha re qale mona itse ha akitsebe nna ke ne ke bona ka ke na le bothata ha selemo se fetile o no tsebiswa di division tsena tse pedi ka ukwa ka ai jwale mona batho ba tlo thola monyetla wa hore ba ipabole itla hlebe ntwe ngata e mo ferefere na ebe how to la o sheba di division tsena tse pedi ka modi a go hantsweng tsa netball league ya rona Afrika Borwa di sebeletsa di hlopha le lona bakwetlisi
3: Menka di sebeletsa holo baneng how sheba di division tsa rona di a go tswe ho ya ka bokgoni ba di team jwale le ha o tswe division ya bobedi ntse kgona ba le monyetla ha o ka hlola division ya bobedi o kgona ba pala ntwe di tsang ka go ke promotion relegation match jwale e bo hlokwa holo ho rona re le bakotlisi bane ha ke le mokotlisi wa di Crinums ke sheba na stella le di Crinums ntse re ba di team engwe ya ba banyane e lengwe re sebetsa jolo ka ntwe di tsang ka go ke development structure ya rona jolo di sonoblom jolo ha rena le team tse jolo di go thusa holo le ha re le bakotlisi re ne re sheba bana ba banyane re hlene re ba expose papa di nena ha holo ba santse le ba le banyane hore ha ba hlile ba iphumana be ba se bana le bokgoni ba ba ka bapalla team tsona le di Crinums
2: Coach selemo di lemontse ka bantse thagotsana tse fitileng re kena papading tsena ile hore di Crinums ke se sensa di hlopha tseo e leng dithato hatse ha re bue nnete ha holo ho bane haibe ho teng mola e leng hore wa hlomtshwa ka re ho se hlopha sena ke mola o morao empa re a tsiba hore ha la kwentse ya lilela nna la lahlelwa ke di papadi mo di nendia mosoma wa atle jwalo di iphumalela di hlopha tsentsha hore ebe o fitile ka ro hlopha sena wa fitla wa aha hape se hlopha sena se matla bana ho teng mabitso a matsha e o nna chekileng ka bona ka ro se hlopha ha o tla o fumantswa kontraka hlopheng sena mandate ne ile ofe coach
3: mang ke tlhola jalo ka free start ke nana go o hlakile re batla ho etsa development ha holo jalo ka ka province le mo re iphome pele papa di netball ke nana go development structures tsa go ke tsona pele mo di hledi re thusa holo ha re se bane pele le di papadi tse kgolo bane ga tse ba jalo ka se boletse gore ba ya mane mose le mo setile le papadi tsa gona di papadi tsa gona tse thafu di ne di bapala mose empa di ha ka ba le bothata ka le bakala development structure nang yone jalo ke nana nka re culture e leng hore re qadile mona Free State ya netball ke yone re thusang haholo hore dibapadi di tsebe hore na le di development structures re shebana le tsona haholo jalo ka ke le mokwetlisi ya di Crinums mpe ke kgona hore ke ye classmane ke lo sheba hore na ha sebapadi se le mohlomong dilemo tse leshome le metso e supileng kapa 16 o kgona hore ba kenye di-structure eno hore ha ba fitlha dilemong tse tsa ho bapalla di-team tse kgolo be ba se ba le hlwahlwa jalo nka re fela ka bokhutshwanyane mohlomong culture e leng hore re na le yone jalo ka Free State e fapane le di culture tsa di hlopha tse ding tsa di province tse ding
2: ha re sheba jalo ka ha se re bala fela matsatsi a ka tlase wa mahlano ho tla botha go di commonwealth mme re ile ga bona jalo sehlopha sa rona se tsebiswa ha sa skoko ne hle tsebisa ka kakaretso na re na le kemedi jalo ka free start ka ro sehlopha sa rona sa netball se le bankwa
3: hantle holo nne ke motlotlo a holo hore re le free start re na le kemedi e fitseng di province ka ofela re na le di papadi tsa rona tse pedi tse di bapetse tharo tse seng di bapetse tse seng di bapala mose e le hore ke di squading re na le tse tharo re ke re tse tharo tse bapala mona tse ne di bapala di Crinums re na le re filweng ke etsa re na le ka re la Pretoria se re na le ka re la Victor ba ile go bana ba bapala di Crinums se selemong se go di mabona re tsantsana re na le Khanyisa Tshawane rena le ruling director jwale hodima di bapadi tselo shumele metso medi five ka ofela tse hlano ka ofela ke Free State jwale ka ina hanela gona di province tse go bong ka ofela gore ha di slotong tse le shumele metso medi tse hlano ka ofela di bilong a rena Free State gona ke motlotlo mo kae jwale nka tlhakare di tlhomme pela holo re motlotlo ka banana rena le kemedi kgolo a holo di Commonwealth Games
2: ngebe ka otloela pele ke bua lwana ka di challenges ha re shebe fela e motho ka reng e mahlongwa rona hore o qetelle o fuwa mohope hotho o mampudi wa selimo sena wa likiena ha holo o ne o bapala le stopper sa Gauteng o le ka re o gauta ho bile buima ha kae ha o buisana le dibapadi tsa hao o hlile o ba neeletsa molangwana wa tlholo hore le lo bapala le lolwana le gawane le hore ba bang bana le bolatedi ka ntle ka mane di standing mona re tle o tlo bapala ka ofela
3: nka hlaka re bothata bo boholoholoholo le di challenge tse kgolo ha se o bapala kgatlhano le di fireballs le di jakwa tsereng tse re sa di le batla bothata bo bogolo ke gore di-team tse pedi tsa Gauteng di le pedi jalo ke team tse kgologologolo a golo pele re itlhoma pele le motse tlhano tse ke tileng kapa ke take over go ne go na le mo e leng gore nako e kgolo leng yane di-finals di bapalwa ke team tse pedi tsa Gauteng di jakwa le di fireballs o fumane gore rona re le di-cranams re fumana motlhomong position 3 empaneng dilemo tse nne tse fetileng re la ra etsa gore e be mandate wa rona gore ga re bapala le team ya Gauteng re tlamehile o tseba gore re bapalela Gauteng ga re bapale kgatlhano le team e lengwe fela obane ke bona fela divisioneng ya pele ba nang le team tse pedi jalo go boima go lo bapala tsone di-team tseo di le pedi obane taba pele o batla gore ba seke ba kgone go fitlha magaola gangwe team e nngwe ya bone se ka kgona go fitlha magaola gangwe jale e latlha ba boima o tloa di-semifinaleng ga re bapala le dijakwase obane re tsebile ga nka ra tlholwa ke dijakwase dijakwase le di-fireballs tla ba tsone tse bapalang finaleng pane ga re dumeleleng tho gore le Free State jale banana ba tlameya gore mental re qala ka bona reetsa mental strength ha holo fela pele season e qala ba tsebe gore go bapala godima e ne le sold out stadium mme wa ka 5,000 seater nka tlhakare motho mo 5,000 eo gona re ne re na le 800 fela ya batshetsi
2: ne ke le teng 18 eo
3: o ne le teng ke a leboga
2: ne ke le teng le balapala ka 18 eo
3: ke a leboga ha holo fela empadi se ke ratang go bua gore ke nahana gore ka mokgwa re itshwereng ka teng le Carlton e re bileng le yone ya netball re la ga bona stadium ka fela sebile se fetule sebile se favor rona jwale re la ga ba motho wa go lo bona gore rona re tsa gore batho ba re rate le ga re tsa se Gauteng re le ma Free State jwale nka hlaka go buima go lo bapala di team tseo baneng di bapalana ka bobedi di a tsebana di tloetse dipapadi tsena tse kgolo empaneng he banana ba ne ba ikemiseditse jalo kha re ne re ipitsa ka gore hashtag unbeaten ga ra sa bua le monsena mme wa ka re sotse dipapadi ka ofela ga ga sheikuwa re ne re ipitsa jalo re re unbeaten untouched and unshakeable e ne le di-Crusade Cranams 2026 le tseo jale ke nana go ya di-finaleng re sena go hlolwa elaba advantage e kgolo go rona re tseba gorena re batla eng gore re ke ba ga e tlwelela mone re tlamehile go re ise mogope ga e Free State
2: mokwadisimatha nna le monsena re ko bolelele fela gore a e sale ke sala di-Cranams o tla gopola gore go na le nako eo SABC ne tlile re tshwere leaky le rona ba e gasa mme ga e sale le monsena ke bone le bapala papadi e fetuileng gagolo jalo ka ga o bua o tlhalosa gore dijakwase ke tse di tsa ditlhopha kapa dithatogatsi tsa ditlhopha tse pedi tse tlabeng di shebue leaking ke fumane di-Cranams le ntse le dithatogatsi jalo ba bapala papadi e tswileng matsoo e tlakileng le le lerato la hao la ntshetso pele hona le bana ba banyane ba ntseng ba tla bo ke bonang go ntse o ba aha mme ke sentse ke tshokere re kekebe ga ba le pelaelo ka sehlopha sa hao le aha sehlopha se matla le moifo wa hao mme pele ya pele
3: le buile holo nne ke le bohele nako ya lone le mphileng yona ke le bohele le ba mamedi ba le CDFM thank you
2: ke le fina ka pa ona le mo ke a tseba ha o dudise wena o tlwa tabeng ya mosebetsi wa ha o living o emetse di Commonwealth ka pa ona le mo so ntso o sheba o ntso le o sebetsa
3: ntse ke sebetsa ka Botswana ka mane ke tshwere sa bona sa naha national team ya Botswana mme jwale ke ba lokisetsa go ya di-qualifying jwale ba la ba nkopa he le mo safety le ba mpha contract jwale ntse ke sebetsa le di-Cranams ke bile ke sebeletsa le Botswana jwale ha ke qeta di-Cranams ka ke ya Botswana tsatsi la pele fela re winne tsatsi le latelang ka se kena tseleng ke ya Botswana jwale ntse ke le ka moo ka Botswana ke ba lokisa ga ba tsoka ba qualifya go ya world cup ong ha e sale le bona jwale rena le tshepo ya go mohlomong le monsena rena le di qualifier tsa Kenya mane ka September jwa le ntse ke le bona mane ke ba lukisetsa di qualifier tsa World Cup ho ya Kenya
2: Mamidale Siri FM next about le buwe ke nna ne ke batla utlo go bua le mokwe international coach Mona me hare sa babatse lo hoeletsa ka diphithellelo tsa batho ba rona ona batho ba tlo hoeletsa coach Martha Moswahle Sam re lebuile ha holo kana kwa hao mahlono lo kiao tsohle tsentshatsetsa halang ka re ho Botswana tseleng hore o sebetsana le tsona re mohala fela o ka ga tshwara wa ga gella gore ke tsena he ke ba qualify le bana ba sebetsang le nna ho ba le nna ke ngwana natse ba mosebetsi wa ka re lebuile ha holo mokwetlisi wa ka kana ko re file nyona ile moqibelo re lebuile ha holo kana ko tso dulang go tsona ka mehla ha le se di FM lo hloka
3: le buile ho lone thank you
2: mabele le se di FM ke mokwetlisi Martha Moswahle Sema ke mokwetlisi wa stopa sa di Cranam setsa Freestata papa dingena ya netball me ke bona ba ile banka sekola eya ke bona bompudi ba Telkom netball league 2026 me o ke nete ka malika Ellis Park ha papa dingena le bapala go dinge fitileng ya magaolagang go dinya motsianong ke ha balateli ba ka mo ba feta dikete tse hlano me ha ono kena ono hlile o ha o kena le motsetsi wa Freestata ono kena o mahetla sa a sa mathese ba eng hantle go bane ba ne ba batla ho utlwisa bana ba ka Gauteng hore mona le lebaleng la rona di Jaguars ha mo le di Fireballs di kopane hape le bana ba dikolo ja di university tsena tsa Gauteng di kopane ka mono di bokane ka mo di tlotsietsa di Fireballs me ma Freestata ba twa ituletse hukunya ne ba ntse ba bina ke ke bega dulafa elaba elaba set ya pele le ya feta division ya pele ka pa level ya pele le ya feta kotaga ya pele ha o kena kotaga ya bobedi 800 ya Freestata ka ise le 3 point ya ba latedi hobane papadi ene ye bapalwa mono ene le papadi eleng hore ka nnete ene e shebilwe haholo mme ho a khotsofatsa ho bona hore boholo ba di bapadi tsena di ile ka mane ka Tlasco bakeng sa di papadi tsena tsa di Commonwealth tse tla thagoa mafelongana a beke mme le tsona re tla nne re utlisetse tsona re ke ke rekise
4: Reka hona jole ha boxa matsatsi a mane fela fumana Pampers baby pants kapa nappies value pack ka R129.99 paka na ile nngwe Sunlight laundry soap 500 grams tse pedi ka R36 di solo tse pedi ho moreki reka hona jole ha boxa
5: e bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella lekwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla se sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

lena no la meretito le ka huisa kae ka jeno le tsona ha o le kala mona meretito ka mzwa ke ho le seri FM fela.

Wana tlampa dijo tse monatwe. Lena ke le gotla la gasola Afrika Borwa ho le sedi FM. Ditaba tsa ho ra ya borobong o di ballwa ke Kenny Medupi.

0: Hello, hi.
1: A le di so ski a le tatsi le ka sheno ne le le monate a holo rona ka mona ka botshabelo ne re ikopantsa gona ke le jardin tse fotsa maqhiko ntse re bakolo makela di jardin mo re kikina mona ibile tatsi le monate ka go hopotsang Nelson Mandela. Hello, hi. Thank you le di so ski fusima paitsa bostao.
2: Ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.